ronda il trino e la paura. Se non crescere la valenza e la ragione dell'equilibrio, se non crescere nel delirio, se non crescere la speranza. Se no creyeré en lo que hay que ansio,